Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.
1: De Palma.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Radio Skylab, disco su disco, una nota dopo l'altra.

Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
1: Novità di oggi.
0: Radio Skylab. Più la senti,
1: più la senti,
0: più ti piace.
1: Più ti piace.

0: un successo, tira l'altro. Buongiorno da Radio Skylab.
1: Buongiorno, credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero. Situazioni che stancamente

se le prendi di santa ragione, insisti di più. Sei testardo, questo è sicuro, quindi ti puoi salvare ancora. Metti tutta la forza che hai nei tuoi fragili nervi.

La miglior musica italiana ed internazionale di sempre è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. The time has come.

0: Chi la bum bum. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio Skylab.
1: Quando

0: guadagno qualche cosa di più. Un vero amico.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.
2: Emozioni, emozioni. Ricordi, ricordi. Emozioni, emozioni. Ricordi, ricordi. Questo è Disco su Disco su Radio Skylab.

0: Sono le 5 e 2 minuti. Radio
1: Skylab. Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Noi non siamo nati per nasconderci e poi essere.
2: Radio Skylab trasmette emozioni. Buongiorno.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

autentico, dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta la Baronessa, a Tuglie, al chilometro 1, sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 5701 454 339 3376 003.

0: dal Salento, per il Salento, buongiorno da Radio Skylab.
1: Pieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale non ci

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Sono le 6 in punto.
2: Radio Scala.
3: Il mattiniere su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: I dischi Evergreen di Skylab suonano su

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Radio Skylab, più la sento e più mi piace.

0: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni. Anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
1: Il disco lancio della settimana.

0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Con Skylab ogni giornata ha un gusto in più.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Skylab, più la senti, più ti piace.

0: State ascoltando Il Mattiniere con Benny.
1: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
2: Sono le 7 in punto.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energy Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Il mattiniere, solo musica italiana su Radio Skylab.

0: Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva a computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 64 944. Studio Dentistico Vita, anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi, c'è vita.
1: Radio Sky. I grandi successi

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il mattiniere su Radio Skylab.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

buona quella. La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la stessa autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Punto di contatto.
4: Skylab EOS.
5: Ben trovati con l'informazione locale. Una mano resta incastrata nel compattatore amputato in ospedale ad un operaio di 54 anni. È la cronaca terribile di un incidente avvenuto in un'area ecologica della provinciale tra Galatone e Galatina. Attorno a mezzogiorno, corsa al Vito Fazzi per l'uomo sottoposto ad un delicato intervento. Non è in pericolo di vita. Olio nelle mense scolastiche, incontro a giudizio, sì ai comuni come parti civili, no ai genitori. La giudice Verderosa ha accolto la costituzione di parte civile da parte dei comuni fuori dal processo numerose famiglie, a eccezione di una con il figlio allergico. Il processo è quello nei confronti della ditta La Fenice, rinviata a giudizio. Investita in Viale Foscolo da un'auto pirata, 17enne operata in prognosi riservata, l'incidente nei pressi della biblioteca Ogni Bene. La ragazza non è in pericolo di vita, ma ha subito un delicato intervento chirurgico al piede. Caccia a una vettura grigio scuro, forse una Renault. Rubano ori e una pistola, il proprietario finisce nei guai per omessa custodia di altre armi. I ladri hanno svaligiato un'abitazione a Campi Salentina, ma all'arrivo dei carabinieri è scattata la denuncia per la vittima a causa di alcune anomalie nella custodia. Sequestro preventivo per violazione delle norme di sicurezza. Vetro in frantumi e fuga nell'oscurità, assalto notturno ad una gioielleria. I malviventi sono entrati in azione in via Roma a Presiccia Acquarica e sono fuggiti con gli ori contenuti all'interno delle teche. È tutto, a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
6: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
7: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Il mattiniere, solo musica italiana su Radio Skylab.

C'è chi piange davanti a milioni di follower. C'è chi soffre davvero e davanti agli altri sorride. C'è chi avrebbe solo bisogno di coccole, ma nessuno gliele fa. E allora prende un fucile.

0: Vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Il mattiniere. Il mattiniere su Radio Skylab.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Sono le 8 e 2 minuti.
3: Radio Skyline.
0: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva a computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 64 944. Studio Dentistico Vita. Anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi. C'è vita.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. La nostra musica più bella.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour. La crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia. Il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System! Baguette Music Festival. Evento organizzato da Milan Club Melissano. Official radio, Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero. Evento targato.

Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane. Radio Skylab.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

La musica ti prende sempre più, per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile, solo 99 centesimi al chilo, sempre. Sì, hai capito bene, frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo, e all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit, freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 Novembre. Telefono 328 02 79 361.
2: Il disco lancio della settimana.

0: Italia.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
4: Radio Skylab.

0: autentico, dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta la Baronessa, a Tuglie, al chilometro 1, sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 57 01 454 339 33 76 003.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9:04.
2: I grandi successi del passato,
3: i grandi successi del passato
2: diventano
3: novità di oggi.
2: Radio Skyland, troppo bella.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Luisa Ginetti, ancora accuse da parte di Trump all'Italia all'indomani del viaggio a Roma del suo segretario di Stato Rubio. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei e io ci sono sempre stato per l'Italia, ha detto il presidente americano in un'intervista al Corriere della Sera. E sulla possibilità di spostare le truppe dal nostro paese ha detto: ci sto ancora pensando. Mentre Trump attende la risposta dell'Iran sul suo ultimo piano di pace, Teheran per la prima volta fornisce i dettagli sulle ferite riportate da Mojtaba Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, negli attacchi aerei di Stati Uniti ed Israele. Ha riportato lesioni alla rotula e alla schiena. In Libano almeno 11 persone sono rimaste uccise in raid israeliani su diverse località del sud del paese e a sud di Beirut. Scattata la sorveglianza del Ministero della Salute per antivirus su 4 persone arrivate in Italia dopo aver viaggiato sul volo KLM con scalo a Roma, su cui c'era la donna ammalata poi morta a Johannesburg. I 4 si trovano ora in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Gli agenti della squadra mobile di Roma hanno arrestato un 74enne con le accuse di sfruttamento, favoreggiamento e induzione alla prostituzione. Nel corso dell'operazione è stato sequestrato un nightclub situato in via della Cannuccia ad Anzio. All'interno del locale sono stati identificati tra i clienti 12 minorenni. Tennis: Jasmine Paolini saluta gli internazionali d'Italia. La campionessa in carica perde in 3-set contro Alice Mertens. Alle 19 il debutto di Sinner contro Hofner. Per la MotoGP Martin vince la sprint di Le Mans alle spalle del pilota Aprilia, Bagnaia e Bezzecchi. Caduta per Marc Marquez, per lui problema al piede destro e controlli al centro medico. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
0: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: immergersi in atmosfere intense e suggestive nella più classica tradizione salentina. Tenuta la Baronessa a Tuglie al chilometro 1 sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile chiama ai numeri 351 5701 454 339 3376 003. Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 564 944. Studio Dentistico Vita. Anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi, c'è vita.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
0: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
2: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
3: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
0: Per informazioni 320 82 15 519.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio, radio.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità. Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: CF Arredi. Da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi. Nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste. Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Sono le 10 in punto. Radio
2: Skylab. Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Eccoci qua, buongiorno a tutti da Piero Marciano, eccomi qua ancora una volta con un inizio pigro, devo dire, stamattina, stamattina proprio, non ha voluto proprio saperne di partire la sigla del Gran Mattino, vabbè, è lunedì, che ci dobbiamo fare, insomma, è un classico, insomma, vale per tutti, vale anche per i nostri jingle. Buongiorno a tutti, come state? Tutto bene? Spero di sì, almeno voi, insomma, avete vissuto una settimana bella, un fine settimana, insomma, tranquillo, c'è stato un bel tempo, devo dire, tutto sommato, insomma, ce la siamo goduta, no? In questo fine settimana. Adesso siamo qua e iniziamo, sono le 10:07, abbiamo aperto le porte al nostro Gran Mattino, saremo insieme fino a mezzogiorno, lo sapete, qui da questa nave che è questa trasmissione di musica richiesta che è in onda su Radio Skylab e ovviamente in FM. Salutiamo tutte le amiche e gli amici che seguono il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 a mezzogiorno il nostro Gran Mattino. Ci siamo lasciati che dovevamo festeggiare la festa della mamma, l'abbiamo fatto ieri, beh, insomma, festa grande per tutte quante le mamme, quelle che ci sono e quelle che non ci sono più, ma che sono sempre comunque presenti nella nostra vita e nel nostro cuore. E allora io vorrei così chiudere questa parentesi dedicata alla mamma proprio con una canzone che è la prima di oggi e che sarebbe dovuta essere l'ultima dell'appuntamento di venerdì scorso. Ma

voce quella di Anna D'Angelo, e questa canzone è dedicata a tutte le mamme. Siamo ovviamente al The Day After, il giorno dopo, ma insomma, riprendiamo il filo da dove l'abbiamo lasciato proprio venerdì scorso. Una canzone dedicata alla mamma, anzi no, due stamattina, anche perché la prossima è una canzone che è stata richiesta al nostro 3295970255, quindi si aprono le porte delle vostre canzoni più belle, quelle che amate e volete ascoltare qui alla radio. E allora andiamo, dai, da mamma della Tatangelo a mamma Maria. Il passo è brevissimo, arriva un grande successo degli anni 80.

anche poveri che sono amati in Italia, ma amatissimi anche all'estero, lo sappiamo, no? Ancora oggi. Questa era Mamma Maria, andava a salutare Maria e anche Andrea che sono a Neviano, i nostri amici che stamattina così hanno voluto regalarci questa canzone così bella, ritmata, allegra. Insomma, una canzone, un classico degli anni 80, Va bene, allora, gran mattino, 329-5970-255. Diamo anche un bel saluto a tutti gli amici che sono collegati con TikTok, perché si è aperta anche la nostra diretta su TikTok. Fulvio, ciao grande Piero, buona giornata Fulvio. Ciao Fulvio, buona giornata a te, caro amico della nostra diretta TikTok. Poi Insta Radio, che torna a essere con noi anche stamattina. Ciao ragazzi, buona giornata. Un saluto anche ad Betty, che fra poco ascolteremo con la sua voce, anche il nostro Adamo. Buongiorno Piero, buon lunedì, buongiorno a tutti. Insomma, vi unisco in un unico buongiorno. Stiamo insieme, mi raccomando, anche su TikTok, se volete richiedete le vostre canzoni preferite, io avrò piacere di andarle a cercare nel nostro archivio. Adesso voglio regalarvi una canzone invece di un cantante che si chiama Tommaso Paradiso, che amiamo decisamente tutti quanti, e che è una canzone che lui ha voluto scrivere come un sogno, ecco, ad occhi aperti, così l'ha definita. E allora andiamolo ad ascoltare.

0: vita. La vita che cos'è senza di te? Quante volte, magari a tanti di voi, sarà capitato di notte, vero? Soprattutto di notte, che è il momento della giornata in qualche maniera dove restiamo un po' soli con i nostri pensieri, no? Eh sì, con quei sogni ricorrenti, magari quelle domande senza risposta, quelle domande che riguardano magari persone amate che non sono presenti nella realtà, ma che restano vive. La curva non canta e la piazza apre. Nei nostri pensieri ossessivi a volte, che si presentano di notte, quel senso, come dire, di vuoto, no? Che torna puntuale quando si sta a occhi chiusi, magari con tanti pensieri nell'arco, nel corso della notte. E questa è la storia di Tutte le notti, questa canzone che si muove proprio nello spazio fragilissimo della notte, con la voce bella, intensa, importante di Tommaso Paradiso. Tutte le notti qui nel nostro Gran Mattino, che invece va in onda a giorni alterni la mattina dalle 10 a mezzogiorno. Allora, vogliamo sentire la voce delle nostre amiche e dei nostri amici a casa? Veramente con piacere, buongiorno.
1: Ciao Piero, buongiorno, buon inizio settimana.
0: Anche a te, anche a
1: te. Senti Piero, io oggi voglio ascoltare il mio brano di Biagio Antonacci, You and Me. Lo dedico a tutti voi, un abbraccio a Fiorenza e arrivederci a presto dalla vostra affezionatissima Betty. Baci, ciao.
0: baci come sempre, quelli non mancano mai. Grazie Betty, grazie. Allora vediamo se la nostra regia è così abile da andare a pescare subito Biagio Antonacci. Ce la cucchiamo subito questa canzone, anche perché a me piace parecchio, devo dire. Devo dire che hai fatto una bella scelta musicale stamattina, e tra l'altro una canzone che nel Gran Mattino è stata programmata tante volte la scorsa settimana, e grazie a te oggi ritorna. Che bello, questo sottofondo mi piace.

una canzone, anzi una melodia che mi ricorda splendidi momenti vissuti alla radio tanto tempo fa, Va bene, allora, ieri poi tra l'altro ho avuto un piacevolissimo incontro con un amico che non vedevo da tanto tempo, magari ve ne parlerò fra poco, Fra poco, dopo aver ascoltato il pezzo di Biagio Antonacci che abbiamo qui con noi e che si intitola ovviamente You and Me. Ciao Betty, grazie!

0: Mi ricorda una canzone di Alberto Lupo, ricordate? Con Mina, Cosa sei, cosa sei? Era parole, parole, parole, vi ricordate? Cosa sei, cosa sei? Qui però ci sono tutti i baci, tanti tanti baci che stanno bene con il nostro gramattino, i baci, baci, baci di Biagio Antonacci. Grazie, grazie, grazie. Abbiamo accontentato anche la nostra Betty. Adesso andiamo ad ascoltare ancora una voce delle nostre fantastiche amiche del Gran Mattino e poi vi preannuncio che arriverà una canzone di Malika Ayan bellissima, che da un pezzo che non ascoltiamo. Allora andiamo a salutare subito Lucia.
1: Buongiorno Piero, buongiorno a tutti, da Lucia. Oggi mi piacerebbe ascoltare Heaven di Bryan Adams. Come vedi siamo già tutti qui all'appuntamento che non può mancare mai e non possiamo mancare. E grazie,
0: grazie
1: per esserci. Ciao.
0: Grazie a te, grazie a te, grazie a te. È sempre bello ritrovarsi, ritrovarsi meravigliosamente insieme il lunedì, mercoledì e venerdì. Che bello, è un appuntamento che ci ritrova veramente come una grande famiglia e questo non può che far bene al cuore. Ciao Lucia!

come foglie con la voce, beh, insomma, riconoscibilissima, unica e importante di Malika Ayan. Il saluto va ad Anna Rita Gassanarica, che ha richiesto questa splendida canzone qui al nostro 3295970255. Come state? Tutto bene? Abbiamo vissuto ormai quasi la prima mezz'ora di questo nostro gran mattino, ma ci sarà tempo per ascoltare ancora tante meravigliose canzoni, eh? Alcune sono già pronte a partire, devo dire. Poi arriverà anche tra poco un grande classico dei Pooh, ma non vi dico ancora niente. Andremo ad ascoltare forse la canzone più bella in assoluto che tutti quanti gli amici che amano questo gruppo, insomma, si aspettano di ascoltare di tanto in tanto la radio. Quindi stiamo insieme, va bene? Ok, fino a mezzogiorno il gran mattino, adesso c'è Bryan Adams. Diventiamo esterofili per qualche minuto, dai, facciamolo con una canzone anche questa meravigliosa. Poco fa Lucia ce l'ha indirizzata, si chiama Heaven, ovvero Paradiso. Bryan

grandissima, grandissima Heaven con Bryan Adams. E adesso vi introduco una canzone che abbiamo tutti quanti al cuore, perché insomma è una canzone degli anni 70, tra le più amate in assoluto da noi che abbiamo fatto la storia in qualche maniera di quegli anni, degli anni d'oro, degli anni 70-80. È una canzone che è un classico italiano e che racconta il pentimento dopo un tradimento, amici miei, eh? Allora, c'è il protagonista della canzone che insomma dopo una notte di passione con l'amante capisce che è tempo di tornare dalla sua compagna, invece, perché ama solo lei, è ufficiale, e decide quindi di lasciare andare via l'amica di una sera, spinto da questo senso di colpa, di nostalgia, insomma. Allora, vi ho raccontato un po' la canzone, ma c'è poco da raccontare, c'è da ascoltare ovviamente. Sto parlando di un classico di sempre dei Pooh che arriva qui al Gran Mattino, si intitola Tanta voglia di lei.

0: brillante.
1: Insomma, insomma, insomma, mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò, ma ad un tratto so che devo lasciarti, fra un minuto me ne andrò, insomma. Canzone scritta da Valerio Negrini, nel testo Roby Facchinetti, invece la musica. Questa canzone che è una miscela di sensualità e senso di colpa insieme, eh? Erano i Pooh con Tanta voglia di lei qui nel nostro gran mattino. E adesso, amici miei, arriva Ultimo con L'altrove, anzi Altrove. Eccolo qua, grande Ultimo.

0: Altrove,
1: bella canzone con il grande ultimo. Buongiorno. Ultimo si fa per dire, insomma, primo fra tutti, direi. Grande, grazie, ultimo.
2: Ogni giorno vi regaliamo i più grandi successi 70, 80, 90.
3: In diretta dal Play Studio, il Gran Mattino.
2: Presenta il DJ 80 e il bel tenebroso Piero Marcianò.

0: sono. Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
2: Cerchi un luogo immerso nel verde dove festeggiare un momento speciale? Tenuta La Baronessa è la scelta giusta per ricorrenze, banchetti, feste private e anniversari. Ampie sale interne, un grande parco e una splendida piscina fanno da cornice a eventi unici e riservati. Un contesto autentico dove immergersi in atmosfere intense e suggestive nella più classica tradizione salentina. Tenuta La Baronessa, a Tuglie al chilometro 1 sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 57 01 454 339 33 76 003.
3: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro. Professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita? Da M Fruit di Aliste trovi tutto a un prezzo incredibile, solo 99 centesimi al chilo, sempre. Sì, hai capito bene, frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo, e all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Aliste. M Fruit, freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
4: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
5: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto!

questa canzone mi ricorda come erano impacciati i ragazzi negli anni Ottanta. Sì, perché erano altri tempi. Non si riuscivano a trovare facilmente le parole, un po' come canta proprio Fr. David in questo singolo del 1982, che si intitola Words Don't Come Easy. Insomma, non è facile proprio trovare le parole, perché insomma, ancora oggi ricordo come c'era questa difficoltà di esprimere i propri sentimenti in quegli anni, in particolare ovviamente l'amore con le parole. E qui c'è un uomo solo, un music man, un uomo della musica, che spiega come, insomma, non riuscendo a comunicare a voce, utilizza insomma la musica per rivelare i suoi sentimenti. Words Don't Come Easy, una canzone fantastica degli anni Ottanta con la voce di Fr. David. Adesso vado a leggere un messaggio che è arrivato al nostro 329-5970-255 da parte di una nostra amica che si chiama Giulia. Giulia mi ha scritto: ciao Piero, vorrei ascoltare Forte di Night. Auguro una buona giornata a tutti quanti. Puntini, puntini, puntini. Curiosità: la tua voce assomiglia tanto a quella di Francesco Migliaccio. Due grandi. Grazie. Grazie di cuore. Adesso andrò ad ascoltare la voce di Francesco Migliaccio. Vediamo magari se effettivamente mi si avvicina tanto. Va bene, grazie. Allora andiamo ad ascoltare questo pezzo di Night intitolato Forte e salutiamo Giulia.

lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

la New Generation, la New Generation con Nait. E abbiamo salutato Giulia con questa canzone che si intitola, anzi, è decisamente

spero di essere il migliore dei tuoi sbagli, ragazzi. Che parole, eh? E poi c'è Antonietta che mi scrive: sai Piero, a 60 anni sentirmi felice della mia malinconia è meraviglioso. Forse questa canzone evoca gli anni 80, tu che dici? Non saprei, ma trovo geniale questo ragazzo, io sono d'accordo con te, effettivamente è stata una bella rivelazione dell'ultimo festival di Sanremo, Fulminacci con la sua stupida sfortuna. Brava, saluto Antonietta che a 60 anni segue il nostro Gran Mattino. Dice: non saprei, ma lo trovo geniale. Perché? Beh, perché smuove emozioni rimosse, evoca dolcezza, forse quegli antichi innamoramenti. Bellissimo. Grazie per averla fatta ascoltare. Era stupida sfortuna. No, non è, c'è posta per te, eh? No, perché questa bisogna sfatare questa cosa qua, che ogni volta che arriva questo pezzo qua c'è posta per te. No, finiamola, va bene. Questa è una melodia strappacuore di un grandissimo Barry White, si chiama Love.

0: Voglio salutare un amico che sta ascoltando dall'ospedale, mi scrive, perché ha fatto un bypass, insomma, dai, forza, su, coraggio, ok, mercoledì, dice, avrei dovuto registrare anche io il mio format in radio per venerdì, ma lo registrerò quando mi dimetteranno, insomma, a breve, insomma, molto, molto a breve. Comunque un affettuoso saluto, ovviamente, beh, insomma, sono cose che capitano nella vita, l'importante è sempre bypassarle, come si suol dire, no? Un saluto affettuoso e buona guarigione. Poi andiamo a Gallipoli, andiamo nella splendida, meravigliosa Gallipoli, già sento il profumo di mare qui, eh? Buongiorno Piero, buon inizio settimana a te, a tutta la famiglia del Gran Mattino e anche a Radio Skylab, a Radio Happy Days, insomma a tutti quanti, a TikTok, tutti in generale. Oggi la canzone la lascio a te come scelta. Che domani va tutto bene, anche i controlli di mio marito, viva la vita sempre e comunque, baci, baci, baci, insomma, dai, andrà sicuramente Vincenzo, salutiamo la nostra amica Lucia che è a Gallipoli. La canzone la scelgo io? Va bene, fra poco arriverà una canzone per voi con un grande in bocca al lupo, E questa è la nostra vita, questo è il nostro Gran Mattino. E poi c'è Christian, che oggi non sta lavorando ma è con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno Piero, buongiorno a tutti quanti, ben ritrovati e buon inizio settimana a tutti.
0: Anche a te.
1: Piero, oggi vorrei chiederti per iniziare la settimana musicale della Radio Happy Days, una canzone Mi Manchi di Fausto Leali. E così vi aggiorno anche che ad agosto sarà qui a Matino a cantare Fausto Leali, sia alla serata che fanno i Vicoli d'Arte a Matino, che c'è un bordello di gente ogni anno. L'anno scorso non so quanta gente hanno registrato.
0: Bellissimo.
1: Un grande evento, è una serata ma un grandissimo evento. L'anno scorso ogni anno se non sbaglio venne anche Tullio De Pispico. Vabbè. Comunque, con questo sono due volte che Fausto Leali viene a Matino, però l'ultima volta è venuta una ventina di anni fa, di San Giorgio, mi ricordo bene. Vabbè, un abbraccio e ci sentiamo alla prossima. Ciao Piero, Cristian, il parrucchiere di Matino.
0: Grazie Cristian, grazie anche per questa segnalazione che hai fatto. In effetti Fausto Leali, insomma, nel Salento naviga assai, viene parecchie volte, l'abbiamo visto un po' quasi dappertutto, devo dire. Va bene, lo rivedremo a Matino. Stamattina però lo ascoltiamo alla radio e lo ascoltiamo con questa canzone che tu hai voluto segnalarci, che insomma è una delle canzoni, un classico di Fausto Leali. Ce l'abbiamo, si intitola Mi Manchi.

sono trascorsi decenni, ma questa canzone resta bella, stupenda, continua ad emozionare tutti, no? Libera veramente tanti ricordi, fa tornare alla mente le persone che ci mancano in qualche maniera. Ricordi nascosti nel cuore, nell'anima. Fausto Leali con Mi Manchi qui al Gran Mattino. Ma che bella selezione musicale che fate qui con le vostre canzoni, amici miei. È sempre un piacere ogni volta che ci sentiamo. Fatemi salutare un po' di amici che sono su TikTok che mi hanno lasciato un saluto. Saluto Ciro che mi dà il buongiorno. Ciao Ciro, lo dà a tutti quanti ovviamente. Poi la nostra amica Annarita. Buongiorno direttore, buongiorno anche a te Annarita. Poi Gigliola. Buongiorno Piero da Taviano. Buon inizio settimana. Grazie anche a te Gigliola, grazie. E poi Raffaele, il mio amico Raffaele, pasticcere number one. Insomma, voi sapete che Galatina è il regno della pasticceria e Raffaele è il numero uno. Ciao Raffaele, buona giornata amico mio, buon lunedì anche a te. Poi saluto anche Angel Art, buona giornata a tutti, un saluto anche a te, grazie. E insomma, siamo tanti, è bellissimo, e ci rifugiamo nelle canzoni. Noi andiamo a toccare i tasti profondi di canzoni belle, nuove dei nostri giorni che ci appassionano, ci fanno ci fanno gioire della vita di oggi, ma anche pezzi del passato che ci fanno tornare alla mente tanti ricordi. Alcune canzoni tanti anni fa erano dedicate ad un nome di donna. Agli uomini insomma difficilmente, però alle donne venivano tante volte dedicate alcune canzoni proprio con il nome, è vero? Vi ricorda qualcosa se vi dico Manuela? Allora, Manuela è una canzone scritta negli anni 70 da, adesso vi dirò da chi, ma cantata soprattutto da questo signore che ha mietuto molte vittime negli anni 70, avevano tutte quante il poster in camera, che ogni tanto aprivano gli occhi sul loro lettino e se lo guardavano perché insomma le ammaliava. Sto parlando di Julio Iglesias.

Sì, Manuela, Manuela, Manuela, tante Manuela si sono sentite colpite da questa canzone che insomma, parlava d'amore, parlava di quest'uomo, insomma, di questa canzone insomma scritta nel 1974, che racconta la storia proprio di questa avventura amorosa, insomma, che trova proprio in Manuela quest'uomo, e che poi fa diventare di questa avventura un amore puro, un amore ossessivo. Tra l'altro questa è stata anche sigla di una telenovela di quegli anni, ricorderete senz'altro, con Grecia Colmenares, se mi ricordo anche l'attrice che interpretava insomma la parte di Manuela, quelle telenovele che insomma erano appetibili da tutto il pubblico femminile negli anni 70. Qui eravamo nel 1974, amici miei. Facciamo un salto ancora più indietro nel tempo, adesso andiamo a trovare una canzone del 1966, ma che è attualissima ancora oggi.

0: Ogni giorno vi regaliamo i più grandi successi 70, 80, 90.
1: In diretta dal Play Studio, il Gran Mattino.
2: Siamo noi, siamo noi.
0: Presenta il DJ 80 e il bel tenebroso Piero Marcianò.
2: Siamo noi, siamo noi, siamo qui con il Gran Mattino. Allora, saluto anche Lucia Mitruccio che si trova su TikTok, sta seguendo il Gran Mattino da TikTok. Buongiorno Piero, saluti da Botrugno, un saluto alla nostra amica. Adesso lo sanno anche tutti quanti quelli che ascoltano in FM che tu stai seguendo da TikTok. Ciao Lucia, grazie di essere dei nostri. Allora, qualche tempo fa una nostra amica Lucia, questa volta da Gallipoli, ha lasciato a me la scelta di una canzone da far ascoltare a questa splendida coppia gallipolina. Allora, domani ci sarà questo momento speciale per suo marito, insomma ci saranno da fare un po' di controlli, andrà sicuramente tutto bene. Io voglio regalare a questa splendida coppia di amici che ascoltano da Gallipoli il nostro Gran Mattino una canzone che ho scoperto da poco, ma mi piace. Allora andiamola ad ascoltare, si intitola Come il mare e non può che essere, insomma, come il mare questa meravigliosa storia d'amore. Ce la canta Sal Da Vinci. Ciao ragazzi, in bocca al lupo, sempre, per tutto.

italiano ha scoperto un po' troppo tardi questo ragazzo, devo dire, eh? Eh sì, secondo me farà un figurone anche all'Eurofestival. Era Sal da Vinci come il mare.

Fiction Factory, anche questo un successo degli anni 80. E saluto Francesco che è con noi stamattina. Un saluto rapido al nostro amico che mi ha lasciato un messaggio qui al nostro 329-5970-255. Buongiorno Piero, ti chiedo una canzone del gruppo anni 80 Fiction Factory, proprio Feels Like Heaven. Ciao Francesco. Saluto anche Ines su TikTok. Ines, buongiorno, buongiorno anche a te, benvenuta. E adesso è tempo invece di andare ad ascoltare un pezzo country. Sapete che noi ogni tanto insomma mandiamo in onda questi pezzi speciali richiesti dai nostri amici. Nella fattispecie il pezzo è di George Strait, io direi di mandarlo subito in onda, lo dico alla mia regia e lo facciamo ascoltare subito. Si intitola If I Know Me, poi dopo magari racconteremo un po' la storia di questa canzone e chi ce l'ha richiesta.

0: senti come batte forte il cuore. Sono le emozioni che ti regala Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

0: Radio Skylab, più la senti e più ti piace.
1: Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
2: Radio Skylab, più la sento e più mi...
3: La miglior musica italiana ed internazionale di sempre...

Mentre andavo in onda la canzone di Tananai con Annalisa, queste storie brevi, all'inizio avrete sentito, dice Love is in the air nel titolo, no? C'è questo Love is in the air che così un attimo echeggia nel testo della canzone. Allora mi è tornata alla mente una canzone, ma una canzone, amici miei, per la quale io veramente, insomma, quando ero ragazzino ho perso la testa, un po' come voi che siete all'ascolto della radio, anche io facevo le mie richieste alla radio. Mi ricordo che all'epoca la radio si chiamava Radio Galatina 1, non esiste più ovviamente, è una radio che ha cessato la sua attività a metà degli anni 80, della quale poi sono stato anche speaker, tra l'altro, ma quando ancora ero ragazzino, come voi, richiedevo le canzoni alla radio. E insomma, proprio a quel numero telefonico che ancora ho nella mente, pensate, perché sono di quelle cose che non ti dimentichi più. Io chiamavo il 63844, questo era il numero della radio. Avevo 14-13 anni ed ero innamorato di questa canzone. Insomma, come voi, facevo le mie richieste alla radio. E allora andiamo, dai, ascoltiamocela insieme, dai. Andiamo con i ricordi bellissimi. Love is in the air, Jean-Paul Young. Love

questo insomma era il finire degli anni 70 e l'amore era nell'aria, era nell'aria. Io lo cercavo insomma come tanti ragazzini, no? L'amore nell'aria, love is in the air, ero innamoratissimo di questa canzone che richiedevo sempre alla radio. Adesso vi racconto un altro piccolo aneddoto che mi riguarda, poi me ne esco fuori da questo spazio. E qualcuno si sarà chiesto, o meglio si sarà anche ricordato, qual è stata la sua prima canzone, il suo primo 45 giri, il suo primo disco comprato in un negozio di dischi. Voi ve lo ricordate qual è il primo disco che avete acquistato? Parlo ovviamente degli amici e delle amiche che sono un po' più in là, perché i ragazzi di oggi stanno cominciando a imparare adesso che cos'è il vinile, cosa sono i dischi. Ma voi vi ricordate qual è stato il vostro primo disco? Io sì, me lo ricordo, adesso ve lo faccio sentire. Pensate che ho aspettato 2 settimane per averlo.

0: Beh, insomma, la colonna sonora di Rocky l'avete riconosciuta, no? Gonna Fly Now, però nella versione di Minor Ferguson, la sua tromba speciale importante. E insomma, in quegli anni c'era questo film meraviglioso con Sylvester Stallone, tutti quanti noi ragazzi innamorati di Rocky e delle sue avventure, e io ovviamente, appassionato di questa colonna sonora, andai ad acquistarla, o meglio, così tentai di fare. Ci vollero 15 giorni, il disco non arrivava, e poi arrivò, insomma, e adesso è un pezzo di memoria stratosferica di quegli anni. Allora andiamo a sentire una voce qui del nostro Gran Mattino, che ho piacere di introdurre, care amiche e cari amici. È una voce che arriva da TikTok.
1: Ciao Piero, buongiorno, sono Angel Art di TikTok. Ascolta, volevo dedicare una canzone a Giovanni di Insta Radio, che è ricoverato in ospedale. Il cantante è Gabbani, la canzone scegliela pure tu. Auguro a te Piero una bellissima giornata e a tutti quelli che ti ascoltano. Ciao!
0: Ma grazie! Era la voce di Angel Heart, grandissima. Allora, la canzone di Gabbani non può che essere questa, eh? Io ho scelto il pezzo per il nostro amico, per il nostro Giovanni. Gli facciamo tanti tanti auguri. Caro Giovanni, noi volevamo e vogliamo essere felici.

Sì, a volte dimentichiamo le atmosfere dolci, che ci fa provare la musica, che è un tocca sana, perché con la musica si è sempre felici, amici miei, sempre felici. Viva la musica! E viva Gabbani anche con questa bella canzone che abbiamo regalato al nostro amico Giovanni. Bene, io voglio salutare anche Stefania, Stefania che è con noi, mi scrive: ciao Piero, un super saluto a questa fantastica radio, mi siete mancati, baci baci baci a tutti, grazie Stefi, ben

scrivile, ma scrivile, scemo. Vabbè, non si scrive più ormai, non si scrive più. Sì, quante erano belle le lettere, amici miei. Le lettere, quel profumo che arrivava, a volte si andava anche a sentire il profumo di che cosa, adesso ve lo dico, Avete ricordato, avete idea di come si chiudevano le lettere? Sì, si doveva in qualche maniera inzuppare, no? Quella parte, allora si andava a sentire il profumo. Le lettere, ma quanto è bello, quanto è stato bello ricevere le lettere, ve lo dice uno che ne ha ricevute tantissime alla radio negli anni 80, ma proprio tante. Qualche mattina qui su TikTok nei prossimi giorni farò vedere un pacco di lettere degli anni 80, così magari rivivremo l'emozione di una scaletta musicale di quegli anni, credite, Va bene, dai, siamo alle 11:53 minuti, siamo quasi addirittura d'arrivo per quanto riguarda questa trasmissione che io vorrei non finisse mai, ma che ovviamente ha sempre una coda finale. Voglio salutare Anna Rita che ci sta seguendo con una canzone di Ermal Meta. Ho scelto io, Anna Rita, si intitola

Cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa. E ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire. E ricorda che è vietato morire. È vietato morire.

0: Allora, Ermal Meta, che come mi sta ricordando la nostra amica, sarà il direttore artistico della prossima notte della Taranta, nel Salento. Eh sì, grandissimo, grandissimo. Vietato morire, vietato chiudere il Gramattino, invece il Gramattino sta per chiudere i suoi battenti. Mi dispiace di questo, abbiamo soltanto pochissimi minuti e c'è una canzone che è pronta a segnare la fine di questo nostro spazio musicale di oggi. Allora, che dire? Intanto saluto il mio amico Diego Ti Spiego, che è sempre presente. E lo so bene, Diego, ciao!
1: C'è da spendere una vita per comprendere se è finita di succedere o confonderti.
0: Poi vediamo. Io qui, insomma, sono proprio gli sgoccioli della trasmissione, non si filtra niente. Vediamo un attimo di sentire cos'è che c'è come audio in questo momento.
2: Piero, visto che domani è il mio compleanno, domani compio la bellezza di 56 anni.
0: Grande!
2: Volevo dedicare una canzone a me stessa. Volevo chiederti, siccome il mio vero nome ovviamente non è Angela Hart ma Giuseppina, volevo che tu mi mettessi, se puoi, Josephine di Chris Ria. Grazie mille.
0: Ma scherzi, ma auguroni Giuseppina, auguroni Angel Art, bellissimo anche il nome che ti sei data su TikTok, e poi hai scelto una canzone che è bella, Chris Ria con Josephine, anche questa porta con sé tanti di quei meravigliosi ricordi degli anni 80-90. Va bene, allora noi chiudiamo con Josephine di Chris Ria, facciamo gli auguri alla nostra amica e ci diamo appuntamento a dopodomani, ricordate, perché noi siamo qui il lunedì, mercoledì e venerdì su Radio Skylab in FM, la radio che trasmette la musica ovviamente del Gran Mattino dalle 10 a mezzogiorno, quindi stiamo insieme, non dimenticateci, mi raccomando, dalle 10 a mezzogiorno sulle frequenze di Radio Skylab. E poi saluto tutte le amiche e gli amici della web radio che Radio Happy Days e della pagina di Happy Days su TikTok, che ovviamente è seguitissima, l'avete sentito, da tanti amici che ci seguono all over in the world. E allora, a tutto cuore, come sempre, baci da parte mia qui dal Gran Mattino, sorriso sulle labbra, e andiamo con l'ultima canzone che, insomma, farà sognare la nostra amica Giuseppina, Josephine. Ciao a tutti, ci ritroviamo fra 48 ore? Più o meno, 46, dai. Mercoledì alle 10. Da Piero Marciano, buona giornata.

0: Con Skylab ogni giornata ha un gusto in più.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab, Melissano, area eventi, ingresso libero, evento tardi.

0: l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva a computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 564 944. Studio Dentistico Vita, anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi, c'è vita.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta. Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi

Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361. C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Punto di contatto
2: Skylab News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Luisa Ginetti, ancora accuse da parte di Trump all'Italia all'indomani del viaggio a Roma del suo segretario di Stato Rubio. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei e io ci sono sempre stato per l'Italia, ha detto il presidente americano in un'intervista al Corriere della Sera. E sulla possibilità di spostare le truppe dal nostro paese ha detto: ci sto ancora pensando. Mentre Trump attende la risposta dell'Iran sul suo ultimo piano di pace, Teheran per la prima volta fornisce i dettagli sulle ferite riportate da Mojtaba Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, negli attacchi aerei di Stati Uniti ed Israele. Ha riportato lesioni alla rotula e alla schiena. In Libano almeno 11 persone sono rimaste uccise in raid israeliani su diverse località del sud del paese e a sud di Beirut. Scattata la sorveglianza del Ministero della Salute per antivirus su 4 persone arrivate in Italia dopo aver viaggiato sul volo KLM con scalo a Roma, su cui c'era la donna ammalata poi morta a Johannesburg. I 4 si trovano ora in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Gli agenti della squadra mobile di Roma hanno arrestato un 74enne con le accuse di sfruttamento, favoreggiamento e induzione alla prostituzione. Nel corso dell'operazione è stato sequestrato un nightclub situato in via della Cannuccia ad Anzio. All'interno del locale sono stati identificati tra i clienti 12 minorenni. Tennis: Jasmine Paolini saluta gli internazionali d'Italia. La campionessa in carica perde in 3 set contro Alice Mertens. Alle 19 il debutto di Sinner contro Hofner. Per la MotoGP Martin vince la sprint di Le Mans alle spalle del pilota Aprilia, Bagnaia e Bezzecchi. Caduta per Marc Marquez, per lui problema al piede destro e controlli al centro medico. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: È quasi sempre bello se dal buio arriva il giorno. È bello se
6: Radio Skylab, da sempre amante della musica.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: autentico, dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta La Baronessa, a Tuglie, al chilometro 1, sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 5701 454 339 3376 003.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: Skylab, più la senti, più ti piace.

Le grandi hit degli ultimi decenni. Emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold. Sono

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
2: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
3: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
4: Per informazioni 320 82 15 519.
5: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Sono le 13 e un minuto. Radio
2: Scala. I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando. Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab, tutti successi gold. La musica che non passa mai di moda, selezionata per te.

0: Radio Skylab, solo le hit che conosci, solo le canzoni che ami.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

0: CF Arredi. Da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi. Nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi. Maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste. Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energy Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Punto di contatto. Skylab EOS.
3: Ben trovati con l'informazione locale. Una mano resta incastrata nel compattatore amputata in ospedale ad un operaio di 54 anni e la cronaca terribile di un incidente avvenuto in un'area ecologica della provinciale tra Galatone e Galatina attorno a mezzogiorno. Corsa al Vito Fazzi per l'uomo sottoposto ad un delicato intervento, non è in pericolo di vita. Olio nelle mense scolastiche, incontro a giudizio, sì ai comuni come parti civili, no ai genitori. La giudice Verderosa ha colto la costituzione di parte civile da parte dei comuni, fuori dal processo numerose famiglie, a eccezione di una con il figlio allergico. Il processo è quello nei confronti della ditta La Fenice, rinviata a giudizio. Investita in Viale Foscolo da un'auto pirata, 17enne operata in prognosi riservata, l'incidente nei pressi della biblioteca Ognibene. La ragazza non è in pericolo di vita, ma ha subito un delicato intervento chirurgico al piede. Caccia a una vettura grigio scuro, forse una Renault. Ruba Nori una pistola, il proprietario finisce nei guai per omessa custodia di altre armi. I ladri hanno svaligiato un'abitazione a Campisa Arentina, ma all'arrivo dei carabinieri è scattata la denuncia per la vittima a causa di alcune anomalie nella custodia. Sequestro preventivo per violazione delle norme di sicurezza. Vetro in frantumi e fuga nell'oscurità, assalto notturno ad una gioielleria. I malviventi sono entrati in azione in via Roma a Presiccia Acquarica e sono fuggiti con gli ori contenuti all'interno delle teche. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: La tua musica preferita? Quella che non smetterai mai di cantare. Radio Skylab, tutti successi gold.

hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: ora ricorda dove è il tuo cuore.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita! Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
4: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
5: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, l'apoteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica apoteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de L'Apoteca.
1: Sono le 14.

Ogni giorno su Radio Skylab c'è il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici i brani che hanno fatto la storia della tua vita. 3 per te.

0: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: waiting.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: Radio Skylab, l'after hour di Radio Skylab, tra disco music e grandi classici.

0: l'after hour di Radio Skylab, tra disco music e grandi classici.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
3: Radio Sky. Successi di

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Punto di contatto Skylab EOS.
2: Buon pomeriggio dalla redazione da Luisa Ginetti. Ancora accuse da parte di Trump all'Italia all'indomani del viaggio a Roma del suo segretario di Stato Rubio. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei e io ci sono sempre stato per l'Italia, ha detto il presidente americano in un'intervista al Corriere della Sera. E sulla possibilità di spostare le truppe dal nostro paese ha detto: ci sto ancora pensando. Mentre Trump attende la risposta dell'Iran sul suo ultimo piano di pace, Teheran per la prima volta fornisce i dettagli sulle ferite riportate da Mojtaba Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, negli attacchi aerei di Stati Uniti ed Israele. Ha riportato lesioni alla rotula e alla schiena. In Libano almeno 11 persone sono rimaste uccise in raid israeliani su diverse località del sud del paese e a sud di Beirut. Scattata la sorveglianza del Ministero della Salute per antivirus su 4 persone arrivate in Italia dopo aver viaggiato sul volo KLM con scalo a Roma, su cui c'era la donna ammalata poi morta a Johannesburg. I 4 si trovano ora in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Gli agenti della squadra mobile di Roma hanno arrestato un 74enne con le accuse di sfruttamento, favoreggiamento e induzione alla prostituzione. Nel corso dell'operazione è stato sequestrato un nightclub situato in via della Cannuccia ad Anzio. All'interno del locale sono stati identificati tra i clienti 12 minorenni. Tennis: Jasmine Paolini saluta gli internazionali d'Italia. La campionessa in carica perde in 3 set contro Alice Mertens. Alle 19 il debutto di Sinner contro Hofner. Per la MotoGP Martin vince la sprint di Le Mans alle spalle del pilota Aprilia, Bagnaia e Bezzecchi. Caduta per Marc Marquez, per lui problema al piede destro e controlli al centro medico. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
0: Il disco lancio della settimana.

Vuoi ascoltare una canzone? Puoi farlo ora. Scrivici subito al 328 55 92 714. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: luogo dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta La Baronessa, a Tuglie, al chilometro 1, sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 5701 454 339 3376 003.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

con Radio Skylab ricordi la musica più bella, quella che ti ha fatto emozionare, piangere, ridere e ballare. Richiedi la musica della tua vita. Manda ora un messaggio al 328 55 92 714. Radio Skylab. 5

0: fresca.
1: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni. Anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
2: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.
4: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.

Buon pomeriggio, buon inizio di settimana, sono le 15 in punto del lunedì. Radio Skyline. Bello però, Bello, bello, bello carico, caldo, bello, afoso, di stagione, insomma. Buon pomeriggio da Mauro Lupo, da qui alle 17, 120 minuti di buona energia, di buona emozione, di ricordi, di canzoni nuove. E di contatto, se vi va, 328 55 92 714. Oggi l'apertura è dei Pass.

Riding on the train, Pasadena si apre l'appuntamento di oggi. Buon pomeriggio dallo zio, come va? Passato bene il weekend? Spero proprio di sì. Insomma, ieri il tempo era... Sai quelle giornate... Insomma, diciamo che oggi è... È un, ecco, una giornata, nonostante sia lunedì, insomma, c'è questa... questa labile pesantezza per l'inizio della settimana, insomma, è proprio una temperatura da weekend, direi. Allora, l'11 maggio è la giornata nazionale per la promozione del neurosviluppo, sarà caratterizzata anche oggi, quest'anno, come accade, accaduto anche lo scorso, dai colori dell'arcobaleno a rappresentare la straordinarietà e varietà degli aspetti coinvolti nel neurosviluppo.

0: porta di qua, sai.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Sky.

0: 328 55 92 714 se vi va di segnalarci la vostra preferita.
1: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
2: Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano. Official radio, Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero. Evento targato.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Radio Skylab.

0: Future World Orchestra, Desire. Allora, dunque sono già arrivati un po' di messaggini per ciò che concerne la musica richiesta, insomma lo spazio che noi vogliamo dedicare ogni giorno a qualcuno di voi, perché insomma accontentarvi tutti è veramente improponibile. Ma c'è anche il 3 per te, attenzione, durante tutto l'arco del giorno.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro. Professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14. Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 3440 11 77 485.
3: Radio Skylab, più la senti, più...

16:25, buon lunedì pomeriggio. A proposito del tocco internazionale, Donde hai musica, è uscito nel 1996, anche in Italia ha avuto un grande successo, parliamo di Eros Ramazzotti, Joe Sinti.

0: punto di contatto. Skylab News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Luisa Ginetti, ancora accuse da parte di Trump all'Italia all'indomani del viaggio a Roma del suo segretario di Stato Rubio. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei e io ci sono sempre stato per l'Italia, ha detto il presidente americano in un'intervista al Corriere della Sera. E sulla possibilità di spostare le truppe dal nostro paese ha detto: ci sto ancora pensando. Mentre Trump attende la risposta dell'Iran sul suo ultimo piano di pace, Teheran per la prima volta fornisce i dettagli sulle ferite riportate da Mojtaba Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, negli attacchi aerei di Stati Uniti ed Israele. Ha riportato lesioni alla rotula e alla schiena. In Libano almeno 11 persone sono rimaste uccise in raid israeliani su diverse località del sud del paese e a sud di Beirut. Scattata la sorveglianza del Ministero della Salute per antivirus su 4 persone arrivate in Italia dopo aver viaggiato sul volo KLM con scalo a Roma, su cui c'era la donna ammalata poi morta a Johannesburg. I 4 si trovano ora in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Gli agenti della squadra mobile di Roma hanno arrestato un 74enne con le accuse di sfruttamento, favoreggiamento e induzione alla prostituzione. Nel corso dell'operazione è stato sequestrato un nightclub situato in via della Cannuccia ad Anzio. All'interno del locale sono stati identificati tra i clienti 12 minorenni. Tennis: Jasmine Paolini saluta gli internazionali d'Italia. La campionessa in carica perde in 3 set contro Alice Mertens. Alle 19 il debutto di Sinner contro Hofner. Per la MotoGP Martin vince la sprint di Le Mans alle spalle del pilota Aprilia, Bagnaia e Bezzecchi. Caduta per Marc Marquez, per lui problema al piede destro e controlli al centro medico. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Quando ascolti il GR va già bene, se dici credevo peggio, ripartiamo.

0: Mi piace, insomma, che non si sia, come dire, d'accordo nella totalità di chi ha la bontà di seguirmi ogni giorno. Insomma, secondo me, ascoltando ciò che ci succede intorno, poter dire credevo peggio va già bene, mi riferisco, insomma, alle notizie che purtroppo dobbiamo, tra virgolette, accettare, sorbirci e metabolizzare, ovviamente, che è la cosa più importante, più difficoltosa certe volte. Ecco perché cerchiamo perlomeno di creare leggerezza e come dire, e queste sono quelle canzoni che mi piace definire scacciapensieri, perché è così in realtà, cerchiamo, insomma, di essere leggeri. Dai, leggeri mi va bene. Era So Solo Che La Vita.
1: Sempre di più, la radio dei Salentini,
2: Radio Skylab.
3: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
4: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
5: Vuoi ascoltare una canzone? Puoi farlo ora. Scrivici subito al 328 55 92 714. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

di Biagio Antonacci. 20 minuti alle 4 del pomeriggio, buon lunedì. A proposito di appuntamenti live, d'estate ce ne sono in ogni dove del nostro stivale, il 2 luglio a Roma al Summerfest arriva per il suo tour europeo il dottor John Legend.

mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816. Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva a computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 64 944. Studio Dentistico Vita. Anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi. C'è vita.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
2: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.
3: Che tal?

0: Sono le 16:02.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: tante emozioni nel pomeriggio di Skylab. Sono le 16:12 con Mauro Lupo, sino alle 17, come accade ogni giorno. Questa settimana, a proposito, facciamo settimana piena, anche giovedì. Siete contenti?
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Ogni tanto mi viene da pensare che forse esageriamo con le emozioni, eh? Intanto abbiamo salutato Maria, abbiamo salutato anche Stefano, buon pomeriggio a Carla. Stiamo man mano smaltendo tutte le richieste che arrivano. You News and News era Star With You.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare.

di Franco 126. Era Piazza Garibaldi, 16:29. Ci fermiamo per un po' di buoni consigli, l'informazione e torniamo per l'ultima volata, tra poco.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet. La scelta giusta per ogni esigenza.
5: Punto di contatto.
6: Skylab EOS. EOS.
7: A 12 anni si dovrebbe custodire nello zaino un quaderno sgualcito, una merenda dimenticata, qualche sogno acerbo. A Taviano, invece, un ragazzo di 12 anni ha portato tra i banchi una pistola a scacciacani priva di tappo rosso con caricatore inserito e cartucce a salve. Un episodio che segue un fatto analogo avvenuto pochi mesi fa nello stesso istituto. La cronaca impone una riflessione seria, lontana dalla ricerca del clamore. L'arma, per quanto incapace di sparare proiettili veri, esercita un richiamo potente nell'immaginario di molti adolescenti. Cinema, social, videogiochi e modelli culturali fondati sulla sopraffazione alimentano una familiarità precoce con la violenza e con il simbolo del potere rappresentato dalla pistola. Dentro questa spirale si insinuano fragilità educative, solitudini silenziose, difficoltà relazionali, spesso intercettate troppo tardi. La prevenzione richiede una comunità vigile e presente. La scuola resta il primo presidio sociale capace di cogliere segnali, paure, cambiamenti improvvisi. Le famiglie però hanno il compito di vigilare sugli ambienti frequentati dai figli, sugli oggetti che entrano nelle case, sul linguaggio che diventa abituale. Servono ascolto, autorevolezza, educazione emotiva, percorsi continui sulla legalità e sul rispetto della vita. Colpisce in questa vicenda il senso di normalità con cui un'arma può arrivare tra i corridoi di una scuola media. È il segno di un disagio che attraversa il nostro tempo e che riguarda tutti. La risposta passa dalla responsabilità collettiva, dalla capacità degli adulti di tornare punti di riferimento credibili, presenti, riconoscibili. Ogni gesto ignorato nell'età fragile dell'adolescenza rischia di trasformarsi domani in una ferita più profonda per l'intera società. Dal giornale Il Gallo per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
5: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
8: I grandi successi del passato, diventano novità di oggi. Radio Skylab, troppo bella.

to Love, 16:37. Buon pomeriggio, l'amore, l'amore che muove il mondo. Una dichiarazione d'amore adesso di Pino Daniele, che esprime la gioia profonda dello stare insieme, ma del presente, nonostante le difficoltà che la vita ci pone davanti ogni giorno. Spesso si tende ad interpretare come una sorta di inno semplice della condivisione, e invece in realtà parla dell'appagamento del presente, e fa così per Veronica.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
2: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella. I wanna talk to you. The last time.

Grace Kelly di Mika. Abbiamo tirato su per il finale, devo dire. Anche perché tra le altre cose le state in pratica scegliendo quasi tutte voi, Queste sono tutte vostre segnalazioni, arrivate al 328 5592 714. Benedetto WhatsApp, benedetti messaggini, quanti siete ragazzi, impressionante. Noi cerchiamo di accontentarvi tutti quanti, ma insomma abbiate pazienza, perché ogni tanto potrebbe anche capitare che la vostra canzone venga in onda tra un paio d'ore, succede. Allora, Gaia, a proposito di dischi nuovi interessanti, Bossa Nostra.

Allora, vediamo di fare un po' di saluti a Leo, Mario, Anna Maria, a Samantha, a Stefania, grazie. Siete poi sparsi in tutta la nostra straordinaria provincia ed è bellissimo tutto ciò. C'è proprio dall'Euca a oltre Lecce, meraviglioso. Allora, questa è la nostra ultima di oggi. È stato bellissimo, ma se vi va domani alle 15 ripartiamo con un nuovo viaggio emozionale, tanti bei ricordi. Lo zio Mauro vi vuole bene.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Radio Skylab.
3: Disco music e grandi successi. Questo è il pomeriggio di Radio Skylab.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Radio Skylab, tutti i successi gold. Quando

cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile, solo 99 centesimi al chilo, sempre. Sì, hai capito bene, frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo, e all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit, freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.

le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner.

Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 64 944. Studio Dentistico Vita, anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi, c'è vita.
1: Su Radio Skylab i grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: kiss.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
2: Solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab. Tutti i successi Gold.

Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno.

0: salsa.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Sono le 18 in punto.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo. Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 64 944. Studio Dentistico Vita. Anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi. C'è vita.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
0: Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre, dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

grandi hit degli ultimi decenni. Emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Punto di contatto.
2: Skylab EOS.
3: Buon pomeriggio dalla redazione da Luisa Ginetti. Ancora accuse da parte di Trump all'Italia all'indomani del viaggio a Roma del suo segretario di Stato Rubio. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei e io ci sono sempre stato per l'Italia, ha detto il presidente americano in un'intervista al Corriere della Sera. E sulla possibilità di spostare le truppe dal nostro paese ha detto: ci sto ancora pensando. Mentre Trump attende la risposta dell'Iran sul suo ultimo piano di pace, Teheran per la prima volta fornisce i dettagli sulle ferite riportate da Mojtaba Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, negli attacchi aerei di Stati Uniti ed Israele. Ha riportato lesioni alla rotula e alla schiena. In Libano almeno 11 persone sono rimaste uccise in raid israeliani su diverse località del sud del paese e a sud di Beirut. Scattata la sorveglianza del Ministero della Salute per antivirus su 4 persone arrivate in Italia dopo aver viaggiato sul volo KLM con scalo a Roma, su cui c'era la donna ammalata poi morta a Johannesburg. I 4 si trovano ora in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Gli agenti della squadra mobile di Roma hanno arrestato un 74enne con le accuse di sfruttamento, favoreggiamento e induzione alla prostituzione. Nel corso dell'operazione è stato sequestrato un nightclub situato in via della Cannuccia ad Anzio. All'interno del locale sono stati identificati tra i clienti 12 minorenni. Tennis: Jasmine Paolini saluta gli internazionali d'Italia. La campionessa in carica perde in 3 set contro Alice Mertens. Alle 19 il debutto di Sinner contro Hofner. Per la MotoGP Martin vince la sprint di Le Mans alle spalle del pilota Aprilia, Bagnaia e Bezzecchi. Caduta per Marc Marquez, per lui problema al piede destro e controlli al centro medico. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
6: Skylab, grandi emozioni. Hello.

0: luogo dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta la Baronessa, a Tuglie al chilometro 1 sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 5701 454 339 3376 003.
1: Radio Skylab, solo le hit che conosci, solo le canzoni.

0: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
1: Il meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab. Dimmi.

Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
2: Sono le 19:01.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Radio Skylab. Scegliamo con cura la migliore musica di tutti i tempi.
2: Tu, quell'espressione malinconica.

C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita. Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Skylab Collection, la migliore musica di tutti i tempi.

0: Ok, ah.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
4: Finalmente una radio diversa, Radio Skylab.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto.
2: Skylab EOS.
3: A 12 anni si dovrebbe custodire nello zaino un quaderno sgualcito, una merenda dimenticata, qualche sogno acerbo. A Taviano, invece, un ragazzo di 12 anni ha portato tra i banchi una pistola scacciacani priva di tappo rosso con caricatore inserito e cartucce a salve. Un episodio che segue un fatto analogo avvenuto pochi mesi fa nello stesso istituto. La cronaca impone una riflessione seria, lontana dalla ricerca del clamore. L'arma, per quanto incapace di sparare proiettili, veri, esercita un richiamo potente nell'immaginario di molti adolescenti. Cinema, social, videogiochi e modelli culturali fondati sulla sopraffazione alimentano una familiarità precoce con la violenza e con il simbolo del potere rappresentato dalla pistola. Dentro questa spirale si insinuano fragilità educative, solitudini silenziose, difficoltà relazionali, spesso intercettate troppo tardi. La prevenzione richiede una comunità vigile e presente. La scuola resta il primo presidio sociale capace di cogliere segnali, paure, cambiamenti improvvisi. Le famiglie però hanno il compito di vigilare sugli ambienti frequentati dai figli, sugli oggetti che entrano nelle case, sul linguaggio che diventa abituale. Servono ascolto, autorevolezza, educazione emotiva, percorsi continui sulla legalità e sul rispetto della vita. Colpisce in questa vicenda il senso di normalità con cui un'arma può arrivare tra i corridoi di una scuola media. È il segno di un disagio che attraversa il nostro tempo e che riguarda tutti. La risposta passa dalla responsabilità collettiva, dalla capacità degli adulti di tornare punti di riferimento credibili, presenti, riconoscibili. Ogni gesto ignorato nell'età fragile dell'adolescenza rischia di trasformarsi domani in una ferita più profonda per l'intera società. Dal giornale Il Gallo per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

0: mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più, una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
2: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: luogo dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta La Baronessa, a Tuglie, al chilometro 1, sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 5701 454 339 3376 003.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Baguette Music Festival, 7ª edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano. Official radio, Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero. Evento tardi.

0: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: Il circolo privato di Radio Skylab, per veri cultori musicali. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.

Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza. Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare, sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: Ok,
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
3: Skylab Collection, la migliore musica di tutti.

Gli anni cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti successi gold. Brutti

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva a computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti.

0: ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.
1: Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre, dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519. Solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab, tutti su

0: punto di contatto. Skylab News. News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Luisa Ginetti. Ancora accuse da parte di Trump all'Italia all'indomani del viaggio a Roma del suo segretario di Stato Rubio. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei e io ci sono sempre stato per l'Italia, ha detto il presidente americano in un'intervista al Corriere della Sera. E sulla possibilità di spostare le truppe dal nostro paese ha detto: ci sto ancora pensando. Mentre Trump attende la risposta dell'Iran sul suo ultimo piano di pace, Teheran per la prima volta fornisce i dettagli sulle ferite riportate da Mojtaba Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, negli attacchi aerei di Stati Uniti ed Israele. Ha riportato lesioni alla rotula e alla schiena. In Libano almeno 11 persone sono rimaste uccise in raid israeliani su diverse località del sud del paese e a sud di Beirut. Scattata la sorveglianza del Ministero della Salute per antivirus su 4 persone arrivate in Italia dopo aver viaggiato sul volo KLM con scalo a Roma, su cui c'era la donna ammalata poi morta a Johannesburg. I 4 si trovano ora in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Gli agenti della squadra mobile di Roma hanno arrestato un 74enne con le accuse di sfruttamento, favoreggiamento e induzione alla prostituzione. Nel corso dell'operazione è stato sequestrato un nightclub situato in via della Cannuccia ad Anzio. All'interno del locale sono stati identificati tra i clienti 12 minorenni. Tennis: Jasmine Paolini saluta gli internazionali d'Italia. La campionessa in carica perde in 3 set contro Elis Mertens. Alle 19 il debutto di Sinner contro Hofner. Per la MotoGP Martin vince la sprint di Le Mans alle spalle del pilota Aprilia, Bagnaia e Bezzecchi. Caduta per Marc Marquez, per lui problema al piede destro e controlli al centro medico. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco lancio della settimana.

0: Next!
1: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
2: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
3: Radio Skylab, solo le hit che conosci, solo le canzoni che ami.
4: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, te

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi un luogo immerso nel verde dove festeggiare un momento speciale? Tenuta La Baronessa è la scelta giusta per ricorrenze, banchetti, feste private e anniversari. Ampie sale interne, un grande parco e una splendida piscina fanno da cornice a eventi unici e riservati. Un contesto autentico dove immergersi in atmosfere intense e suggestive nella più classica tradizione salentina. Tenuta La Baronessa, a Tuglie al chilometro 1 sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 5701 454 339 3376 003.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
2: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
3: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
2: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
3: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
4: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Il meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
2: Punto di contatto Skylab News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Luisa Ginetti. Ancora accuse da parte di Trump all'Italia all'indomani del viaggio a Roma del suo segretario di Stato Rubio. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei e io ci sono sempre stato per l'Italia, ha detto il presidente americano in un'intervista al Corriere della Sera. E sulla possibilità di spostare le truppe dal nostro paese ha detto: ci sto ancora pensando. Mentre Trump attende la risposta dell'Iran sul suo ultimo piano di pace, Teheran per la prima volta fornisce i dettagli sulle ferite riportate da Mojtaba Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, negli attacchi aerei di Stati Uniti ed Israele. Ha riportato lesioni alla rotula e alla schiena. In Libano almeno 11 persone sono rimaste uccise in raid israeliani su diverse località del sud del paese e a sud di Beirut. Scattata la sorveglianza del Ministero della Salute per antivirus su 4 persone arrivate in Italia dopo aver viaggiato sul volo KLM con scalo a Roma, su cui c'era la donna ammalata poi morta a Johannesburg. I 4 si trovano ora in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Gli agenti della squadra mobile di Roma hanno arrestato un 74enne con le accuse di sfruttamento, favoreggiamento e induzione alla prostituzione. Nel corso dell'operazione è stato sequestrato un nightclub situato in via della Cannuccia ad Anzio. All'interno del locale sono stati identificati tra i clienti 12 minorenni. Tennis: Jasmine Paolini saluta gli internazionali d'Italia. La campionessa in carica perde in 3 set contro Alice Mertens. Alle 19 il debutto di Sinner contro Hofner. Per la MotoGP Martin vince la sprint di Le Mans alle spalle del pilota Aprilia, Bagnaia e Bezzecchi. Caduta per Marc Marquez, per lui problema al piede destro e controlli al centro medico. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Radio Skylab, tutti successi gold. La musica che non passa mai di moda, selezionata per te.
5: Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato.

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Gli anni cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti successi gold.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Le grandi hit degli ultimi decenni. Emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519. Radio Skylab, più la sento e più mi piace.
3: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: chi la guarda me.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Radio Skylab, tutti i successi gold.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa.

Il cambiamento inizia qui. Il meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab.

0: luogo dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta la Baronessa, a Tuglie, al chilometro 1, sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 57 01 454 339 33 76 003.
1: Non puoi non conoscere la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 23 in punto. Radio Skylab. Radio Skylab, solo le hit che conosci, solo le canzoni che ami.
2: I really need you. I really need your love right now. I'm feeling fast. Not gonna last.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.

0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Skylab, più la senti, più ti piace.

sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente, entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.
2: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.
3: L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
4: Piacere, Francesco.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Radio Skylab, solo le hit che conosci, solo le canzoni che

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.